Pama gama bada pama gama gari sa. Pama gama bada pama gama gari gari gari sa. Sani da pama pama gama gari sa. Tere sare gari sa ni ni ni da pama gama gari sa. Tere sare gari sa mangari sa pama gari sa. Tere.

badaga da pae saga badani sani da pagare ga badani da pagare sani sare gare gare sare gare sare gare sare gare da pagare sare da badani sa sani dani dani dani ni dani ni dani dani sani dani dani sare sani dani dani dani sani da badani dani da badani sani dani